Povertà magnanima, malaventura, concedi compassione ai figli tuoi.

0: Forse un mattino, andando in un'aria di vetro, arida, rivolgendomi, vedrò compirsi il miracolo. Il nulla alle mie spalle, il vuoto dietro di me, con un terrore di ubriaco. Poi, come su uno schermo, s'accamperanno di gitto alberi, case, colli, per l'inganno consueto. Ma sarà troppo tardi, ed io me ne andrò zitto tra gli uomini che non si voltano, col mio segreto.
1: Vamos allá, Mecho, que le está tocando la mejor que canta en el mundo. ¡Ole!

0: Non vorremmo doverci ritrovare nella circostanza in cui...
1: Radio Ciroma.
2: Avvissami i faca.

Grazie, intanto grazie della splendida ospitalità che ci date sempre ogni volta che scendiamo qui a Cosenza e sono assolutamente convinto che questo sia un luogo adeguato a porre delle tematiche che sono urgenti e anche difficili.

0: Questo è il canale destro. Questo è il canale sinistro.
1: Ma si è mai chiesto che cos'è realmente la stereofonia? L'esempio pratico è certamente più utile di qualsiasi spiegazione teorica. Ed ecco lo scopo di questo dischetto d'uno. Dimostrarle chiaramente i notevoli vantaggi dell'audizione stereofonica. Cominciamo con il primo esempio.
0: Radio, radio, radio, radio. Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma. 105. Punto, punto, punto. 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700,

Io ringrazio voi e la vostra emittente per darci questo spazio per consentire di esprimere le nostre idee, la nostra valutazione politica su quello che è il momento difficile della nostra nazione e di entrare anche nel merito di alcune questioni locali che sicuramente stanno all'interno di quel contesto nazionale.

0: quel che è bello e quel che è brutto. Voliamo nella nebbia e nell'aria greve. Dove ci ritroveremo noi tre? Fra i tuoni, i lampi o nella pioggia?
1: Quando il fragore sarà cessato e la battaglia sarà vinta e persa.
0: Questo sarà prima del tramonto.
1: In quale luogo?
0: Proprio sulle lande.
1: E là incontreremo

0: sei all'ascolto di Radio Ciroma.
1: Radio Ciroma
0: te le suona. www.ciroma.org.
1: Radio Ciroma 105.7.
0: Rumori nell'etere cittadino. Feel the groove. Coming up Ciroma vibes. www.ciroma.org.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 3 e 38 minuti.
1: Questa è Radio Ciroma. Radio Ciroma, rumori nell'etere cittadino.

0: che stai dicendo?
1: Ne parla tutta la città. Un tipo si è permesso di darti fastidio e tu gli hai sfracellato la testa con un bancomat.
0: Non è andata così.
1: Ma che importa? Devono essere i nostri concorrenti a crederlo. Non ho detto mica la polizia.
0: Merda.
1: Ti rendi conto che è una fortuna? Tu sei... Ascoltami bene. Tu sei un pesce palla.
0: Cosa?
1: Un pesce palla, pensaci. Piccolo di dimensioni, non svelto, non molto astuto. Facile vittima dei predatori, ma il pesce palla ha un'arma segreta, lo sai, no? Lo sai? Cosa fa il pesce palla, Jesse? Cosa fa? Su!
0: Io non so nemmeno che...
1: Il pesce palla si gonfia, il pesce palla si espande fino a diventare 4-5 volte più grande. Ma perché? Perché lo fa? Per mettere paura agli altri pesci, ecco perché. Per spaventarli. Così i predatori di cui parlavamo prima se la svegnano. E questo sei tu, sei il pesce palla. Capisci? È tutta un'illusione. Nient'altro, nient'altro che aria. Ora... Chi oserà mettersi contro il pesce palla, Jesse?
0: Nessuno.
1: Hai detto bene.
0: Io sono un pesce palla.
1: Tu sei un pesce palla. Ridillo.
0: Io sono un pesce palla.
1: Ancora più convinto.
0: Io sono un pesce palla.
1: Un pesce palla, è questo
0: sì.
1: Che sei.
0: Aspetta che mi gonfio un po'.

Forse non hai capito bene il gioco. Eppure è molto semplice. Stai ben attento, eh? Piacere.

Zizi, ti faccio sentire una radio, Radio Ciroma, è una pavata, wow, zizi, credami, una pavata, zizi.

Infatti non foste a vivere come bruti, ma per seguire virtude e conoscenza li miei compagni, che cio si aguti con questa orazione picciola al cammino, che appena poscia li avrai ritenuti e volta nostra poppa nel mattino dei remi, facemmo ali al folle volo, sempre acquistando dal lato mancino tutte le stelle già dall'altro polo vede alla notte, e il nostro tanto basso che non surgea fuor dal marinsuolo cinque volte racceso e tante casso lo lume era di sotto dalla luna, perché entrati eravamo nell'alto passo quando n'apparve una montagna bruna per la distanza e parvemi alta tanto quanta veduta non avea alcuna. Noi ci allegrammo e tosto tornò in pianto che dalla nuova terra un turbo nacque e percosse del legno il primo canto tre volte, il fe girar con tutte l'acque, alla quarta levar la poppa in suso e la proraire in giù come altrui piacque, infinge il mar fu sovra noi. Religioso.

delle streghe, quelle con la scopa e la faccia scura, scura. Non ti impressionare per le pire, legna fiammeggiante che mantiene la cottura. Verbo che rinnega la parola, frutto che si imbuccia nelle trame di una roccia. Carne che si nega alla ragione come un'anguilla.

una volta per tutte, smettila di chiedere qualsiasi cosa, di incatenarti al comune e di chiedere una casa a Pinuzzo Curimin. Perché per la miseria, lo vuoi capire sì o no che la gentile è lì solo per chiudere il trittico della famiglia? Poi sai com'è, i governi cadono, ma le facce di culo ruotano ancora come i satelliti. Antonio, Pinuzzo e Pinuzzo Curimin. Eh? Cosa vuoi di più? È il trionfo del brutto a favore del pragmatismo del centrodestra.

Avvampando gli angeli caddero. Profondo il tuono riempì le loro rive, bruciando con i roghi dell'orco.

0: Questo brano lo voglio dedicare.
1: Stu piesu elettrico lo voglio dedicare.
0: Ad un posto meraviglioso, dove ho passato momenti indimenticabili della mia vita.
1: A un paesello dove su stagi veramente male.
0: Rio de Janeiro.
1: Napoli.
0: La gente a Rio è così piena di vita.
1: La gente a Napoli si muove, si gira, si sbudella.
0: Così pronta a ballare, a cantare.
1: Ma a me non mi si filava de pezzo.
0: A dimenticare tutti i problemi per gettarsi nel vortice della musica.
1: E per dimenticarci, io andavo da un giornalaro.
0: Quanta gente mi ha regalato l'allegria a Rio de Janeiro.
1: A comprare il biscotto.

punto è, signore e signori, che l'avidità, non trovo una parola migliore, è valida. L'avidità è giusta, l'avidità funziona, l'avidità chiarifica, penetra e cattura l'essenza dello spirito evolutivo, l'avidità in tutte le sue forme, l'avidità di vita, di amore, di sapere, di denaro, ha improntato lo slancio in avanti di tutta l'umanità e l'avidità. Ascoltatemi bene, non salverà solamente la Telltale Carta, ma anche l'altra disfunzionante società che ha nome America. Grazie infinite.

0: E lei accosti, per favore. Vede con me.
1: Aspetta.
0: Brigadiere.
1: Sta buono.
0: Brigadiere.
1: Sta a fare un traccio, aspetta, no? Che sta a dare sta stronza qui?
0: Innanzitutto lei moderi i termini e venga con me a chiarire la situazione.
1: Gli ho fatto pure l'iniezione. A stronza, sei contento che mi ha fatto pure carcerà?
0: Ammira!
1: Un favore, mi ha fatto carcerà!
2: È proprio vero, c'è proprio una faccia da stronzo che non finisce mai.

In culo ai preti che mettono le mani nei pantaloni di bambini innocenti. In culo alla Chiesa che li protegge non liberandoci dal male. E dato che ci siamo, ci metto anche Gesù Cristo. Se l'è cavata con poco. Un giorno sulla croce, un weekend all'inferno e poi gli alleluia degli angeli per il resto dell'eternità. Provi a passare 7 anni nel carcere di Otisville.

0: Il fatto è... beh, non è facile trovare le parole per dirtelo. Sapessi cosa vedo ogni giorno. Le nostre vite non hanno molto in comune. A noi due manca un bagaglio di esperienze condivise, purtroppo.
1: E se ti dicessi che non è così? Ho passato tutta la vita ad avere paura. Paura di disgrazie terribili che potevano accadere oppure no. Per 50 anni ho vissuto nella paura, ritrovandomi sempre sveglio alle 3 del mattino. Ma ora è diverso. Da quando mi hanno diagnosticato il cancro, ho iniziato a dormire bene.
0: È curioso.
1: Mi sono reso conto che è la paura la peggiore delle disgrazie. È la paura il vero nemico. Perciò... alzati. Vado ad affrontare la vita reale. E se il mondo è un bastardo, allora colpiscilo con tutta la forza che hai.

0: Telefono?
1: Telefono? Ha detto telefono? Ha detto telefono?
2: Non ti sei lavato le orecchie stamattina? Ha detto telefono!
0: Oh, casa!
1: Hai ragione, è la casa di E.T. quella.
0: E.T. casa telefono.
1: E.T. telefono casa! E.T. telefono casa!

washes away in little rivers. And then the sound

0: mobile. I skipped my last check.
1: Another one.
2: Just some.
3: Oggi su Radio Ciroma, Weird a colazione. Un frullatone di Mambo, Garage Bossa Nova, Titty Shakers, Calypso, Ragtime, Surf, Lounge, chi più ne ha più ne metta. Venghino siori, venghino. Gente bizzarra che canta, balla, grida, zumpa e si improcinia in terra. Atmosfere languide, luoghi esotici, danze sfrenate. Stamattina. A colazione. O famo strano.

Allora, l'ungiatomico di Radio Cinema, questa mattina l'appuntamento per la colazione Wave. Un brullatone, mettiamo un po' di musica proprio di tutti i tipi.

わかりました。すず、こいで。ウェイド。こらつよね、ウェイド。寿司、ラジオ、チオマ。はい。

0: Visto questi bastardi in Easy Rider, non credevo che fossero veri, almeno non così, ce ne sono centinaia.
1: Sono simpatici una volta che li conosci.
0: Conoscerli? Merda, io questa gente ce l'ho nel sangue.
1: Non pronunciare questa parola qui, potresti eccitarli.
0: Hai ragione.
2: Il modo più efficace di farlo per ciascuno di noi è tentare disperatamente di immaginare cosa si agita all'interno della mente posseduta di un drogato. Per esempio, un drogadipendente definisce la sigaretta di marijuana uno scarafaggio perché assomiglia ad uno scarafaggio.
0: Ma che cazzo dicono questi? Devi essere strafatto di acido per credere che uno spinello assomiglia ad uno scarafaggio.

mondi lontani. Non esistono mondi lontani. Anche distanti anni luce, gli astri trovano un modo di amarsi. Si vestono di albe e tramonti eleganti, usano le stelle come livree e si accarezzano lenti con le maree.

0: mondo ti taglierà l'uccello.
1: Grazie, Walter.
0: Non se potrò esprimere la mia opinione.
1: Grazie, Walter. Questo mi fa sentire davvero al sicuro. Mi fa provare un senso, come dire, di intimo tepore. Ma tu guarda che situazione. E pensare che potevo starmene tranquillo con qualche macchia di piscio sul tappeto. Già. E invece no, mi sono messo
0: fottuti
1: in questo casino.
0: Tedeschi. Non è cambiato niente. Fottuti nazisti.
2: Nazisti, Drugo?
0: Per piacere, Donny, l'hanno minacciato di castrazione.
2: Ah?
0: Fai questione di lana caprina.
2: No.
0: O mi sbaglio?
2: Beh, ma lui...
1: No, sono dei nichilisti, capito?
0: Eh?
1: Ma continuavano a ripetermi che non credono in niente.
0: Nichilisti? Mi venga un colpo.
3: Allora è meglio la dottrina nazionalsocialista, Drugo, se non altro alla base l'ethos.
1: Già.
3: E inoltre non dimentichiamo, Drugo, che tenere un animale selvatico, un roditore anfibio come animale domestico, e per di più in città, non è affatto legale.
1: Ma che cazzo fai, la guardia forestale?
3: No, stavo solo cercando
1: di... Ma che cazzo vuoi che me ne freghi di una marmotta?
3: Ti offriamo il nostro appoggio morale, Drugo.
1: Ma quale appoggio morale? Non mi serve una mazza il vostro appoggio morale. Mi serve il cetriolo, per la puttana.
2: Che devi farci, Drugo?
3: Tu ti devi dare una calmata, amico. Non puoi riversare tutta questa energia negativa nel torneo.
1: Fanculo il torneo. E vaffanculo anche tu, Walter.
0: Vaffanculo il torneo.
3: Ok, Drugo, vedo che non hai voglia di farti tirare su il morale. Andiamo, Donny, troviamoci una pista.
1: Senti, dammi...
4: On le fait.
5: On le fait.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 28 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 42%.

Sintonizzati su Ciroma. Sposta la manopola del tuo apparecchio radio su modulazione di frequenza 105.7 MHz. Old school.

0: I club sarese, a noi non ci possono.
1: Nel 600 vedere. Noi sì, con sì, questi sì, nemmeno.
0: Niente, non ho voglio... da, e sapete perché? Sapete perché?
1: Per me.
0: No, noi abbiamo una città che loro se la sognavano. Siccome loro
1: che noi è la nostra città più bella. Città
0: è più bella.
1: Comunque stava là nel 600.
0: Sì, vabbè, ma comunque adesso è diversa la cosa.
1: Abbiamo un tifoso che non solo è tifoso, è anche un intellettuale, storico.
0: Volevo precisare che cosa mi significava picchiare un bambino di 6-7 anni.
2: Entire Addison. I never, never get out of these blues alive.

0: Skyle. Tutto quello che ho fatto. Tu devi capire.
1: Se ti sento dire per l'ennesima volta che hai fatto tutto questo per la nostra
0: L'ho
1: famiglia.
0: L'ho fatto per me. Mi piaceva farlo. Ed ero molto bravo.

0: 6.7
1: è il piatto che fa per voi. Gnam.
2: Io per il lavoro che faccio viaggio molto e una volta sono stato anche a Genova.
3: Anch'io sono stato a Genova con te, ma non vado in giro a raccontarlo a tutti.
2: Io quando vado a Genova vado da solo e gli altri non ho piacere che vengano a Genova con me.
3: Quella volta c'ero anch'io.
2: Quella volta sono andato da solo. Sono andato in moto e non c'era neanche il sedile di dietro.
3: Io c'ero.
2: A Genova ho incontrato un signore che con un giro di parole mi ha fatto capire che a Genova c'è il mare. Il mare l'abbiamo avuto anche noi a Milano. Tutto cosparso del suo bel ondeggio che esso c'ha dentro, esso andava. Da Porta Ludovica fino in via Farini, via Torino, tutto uno scoglio che c'è ancora il pesce adesso in via Spadari. Poi sono arrivati i tedeschi e hanno spaccato su tutto. C'è rimasto l'idroscalo che c'è ancora la gente abbronzata adesso.
4: A me mi piace il mare, a me mi piace il mare, a me mi piace molto, effettivamente. In occasione dell'estate, nonostante la stagione, ho comprato dei regali, un canotto e l'ombrellone. Sono sempre in giro in spiaggia, qui le spese vanno su. Ho bisogno di vederti, sì, ma presto, presto che non vivo.

0: mai. Non so se qualcuno di voi sia mai stato al mare.
1: Io ci sono stato.
0: Ma taci tu che non c'hai neanche la moto. Allora, il mare è fatto. Tutto davanti, c'è, no, cioè di dietro.
1: Davanti o di dietro?
0: Allora, dietro le case. Venendo avanti si incontra tutta una struttura che... Venendo avanti, allora lì c'è un vicolo di erba di taggia dove sono stato una volta in pensione con mio papà, tutto pagato. Venendo ancora avanti, tutta una roba buttata giù per terra, tipo farina, però essa è sabbia, ma non messa giù a mucchi, tutta spianata bene, sinistra, destra, tipo spiaggia. Di fronte, tutta una roba piena d'acqua. Ma non fissa come al Palazzo del Ghiaccio. Essa è tutta semovibile.
1: Come semovibile?
0: Semovibile, alto basso. Qui si fanno i tuffi se l'acqua è alta. Se l'acqua è bassa si sta all'asciutto e ci si bagna con l'onda che arriva. Ciac! I laghi non vado mai.
1: Silenzio! Se no non si diventa neri.
2: Quanti giorni posso stare senza averti qui con me? Fammi fare un po' di conti.

Poi vi informo che di solito la carta avvolge completamente il sasso. E infine vi comunico che la degradazione estetica di un paese come il nostro è tanto più odiosa in quanto è il sintomo dell'infelice vita a cui è forzata la grande massa della popolazione.

0: devi dire buon anno e tante care cose.
1: Buon anno e tante care cose.
0: Perfetto, così, così sei normale.
1: Normale?
0: Poi, tranquillo, come se niente fosse, te ne vai verso la porta, esci fuori e mi aspetti. Facile, no?
1: Facile.
0: Ce la puoi fare?
1: Sì.
0: Ripeti.
1: Sì.
0: No, cazzo, dai, la frase, quello che devi dire.
1: Buon anno.
0: Buon anno
1: e tante care cose.
0: Buon anno e tante care cose.

0: Pera?
1: No, grazie.
0: Fico?
1: No, no, no.
0: Meloni?
1: No, arrassosia.
2: Radio Ciroma.
3: Fragola. Fragola.
4: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 9:38.

0: Il primo cavo telegrafico era composto da 548.000 chilometri di fili di ferro e rame e si estendeva per 4.630 chilometri sul fondo dell'oceano. Una volta posato il cavo, si potevano usare codici e impulsi elettrici per mandare un messaggio dall'altra parte del mondo. Noi esseri umani abbiamo un impulso innato di condividere le nostre idee. Il desiderio di sapere che veniamo ascoltati fa parte del nostro bisogno di comunità. Per questo continuiamo a mandare segnali e segni. Per questo li cerchiamo negli altri.
1: Come?
0: Siamo sempre in attesa di messaggi, sperando di realizzare una connessione. E se non abbiamo ricevuto un messaggio, non vuol dire che non sia stato inviato. A volte significa solo che non ascoltiamo abbastanza. Nonostante tutte le nostre tecnologie di comunicazione, nessuna invenzione è efficace come la voce umana.
2: By the

Quando sentiamo una voce umana, istintivamente vogliamo ascoltare e speriamo di capire. Anche quando chi parla sta cercando le parole giuste. Anche quando sentiamo solo gridare o cantare.

perché la voce umana ha un suono diverso da qualsiasi altro al mondo. Per questo sentiamo la voce di un cantante anche quando lo accompagna un'orchestra. Sentiamo la voce, qualsiasi altro suono la circondi.

symphony in blood. Swan sister.

nel momento in cui la lotta studentesca si differenzia, si stacca dalla lotta di classe, secondo me, dico, siamo fottuti tutti, noi operai e voi studenti.

Radio Giroma 105.7, una radio comunitaria su cui, su questo voglio essere estremamente chiaro, non ha espresso alcun dubbio neanche l'Istituto Superiore di Sanità.

0: Quale di queste parole è il sinonimo di Ciroma?
1: Caos, rumore, delizia.
0: Radio Ciroma, 105.7 FM. Ogni risposta è quella giusta.
2: You say you're a rude boy. You also say you can't go to jail. But you live in a glass house, so don't

so chi sei e mi chiedo perché i baci tuoi vorrei tutti per me. Bambola morbida, perfetta.

0: mio figlio Gabriele, che a quel tempo aveva 15 anni, non sopportando una mia giusta osservazione, uscì di casa sbattendo la porta. Io allora lo raggiunsi e lo fissai negli occhi e gli dissi: domattina andrai a scuola senza scarpe, a piedi nudi. La sera stessa trovai sul cuscino del mio letto un biglietto. Sapete cosa c'era scritto?
1: A stronzo, punto esclamativo.

0: Sì, Radio Ciro.
1: Oh, che stamattina, che stavamo a di, quindi.
2: Che stavamo a di? Io manco te sento, non so che me stai
1: io
2: a di.
1: Io sono passato, ah, è vero.
0: Dai,
3: Getting close, non ho fatto nulla. Radio Ciro, 105.

0: regista. Perché non parliamo di toni negri?
1: Non è questo l'argomento, né mi pare la sede. Puoi essere...
0: No, no, mica per altro.
1: Cioè, puoi essere...
0: Un bel giorno bisogna chiarire se il capo delle Brigate Rosse è lui o sono io.
1: Già, è vero.

Volevo brevemente ricordarvi il salto che c'è stato, il salto propriamente epistemologico che c'è stato fra la scienza classica e quella moderna. La scienza classica ha, diciamo, un rapporto col reale in cui l'ignoto viene ricondotto al noto, cioè succede una cosa mai vista prima, lo scienziato la indaga in maniera tale da riportarla dentro il paradigma scientifico. Invece, con la scienza moderna, o potremmo dire per alcuni aspetti postmoderna, interviene un rovesciamento anche insensato e paranoico del rapporto fra noto e ignoto, nel senso che la scienza moderna paradossalmente riconduce il noto all'ignoto, cioè se per un fenomeno c'è una teoria già stabilita, già consolidata, che spiega il fenomeno stesso, e poi c'è una teoria che spiega il fenomeno ma aggiunge altri problemi, il ricercatore, come macchina, non come individuo, sceglie la seconda ipotesi, perché è quella più produttiva per la ricerca scientifica. Cioè, più cose ignote ci sono, più lavoro c'è, lavoro di produzione di ricerca. Guardate che è lo stesso criterio che corre per la produzione industriale, nel senso che il nuovo nella produzione industriale garantisce l'accumulazione anche quando i mercati sono saturi. Ma...

0: ringraziamo i ragazzi di Roma, sempre supporto fantastico, grazie, grazie mille per averci invitati stasera, siamo felicissimi di esserci
1: per l'ennesima volta, tra l'altro, quindi grazie,
0: quindi
1: ennesima volta. Alla ennesima.
0: Vi ostinate a chiamarci nonostante siamo la merda che siamo, purtroppo questo ci passa il convento. Siamo mediocri musicisti, mediocri scrittori di canzoni, mediocri cantanti, che questa città ha reso un po' meno peggio.

Le voci libere, io le riconosco. Tacciono mentre tutti parlano, sussurrano mentre tutti strillano, urlano quando intorno è silenzio. Gli uomini liberi io li riconosco, mentre tutti balbettano, anche volendo, non posso. Loro ti guardano dritto negli occhi e scandiscono piano, anche potendo, non voglio.

a tutti i massicci, a tutti gli ascoltatori di Radio Ciroma, Gioman, Killa Chiat, Storie Infinite, Felas Galore, Onusai, per tutti i Samboy, Amumo, Bullet!

0: Credere è difficile, dubitare è facile.
1: Nel giro di sole 48 ore sarai in grado di mettere in crisi qualsiasi ragionamento corretto.
0: Diventa anche tu una persona irresistibile.
2: Ordina il kit delle sette supposte, brevettate dai chimici dell'Istituto di Obbedienza Animale. Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, guadagnare.

0: protratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno.
1: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 12:41.

intervallo. Cosenza, piazza Antonio Toscano, si fa schifare un cazzo, la pigliamo a Rucuro. Radio Ciroma 105.7, potenza alla città, potere.

0: Radio comunitaria,
1: libera, radio attiva, radio faziosa.
2: Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione @ciroma.org.
4: Sei giovane di spirito? Radio Ciroma vuole proprio

0: Professù, tra l'altro, voi sapete una cosa? Sapete quanto costa un grammo di cocaina?
1: 2000 lire.
0: 2000 lire. 200.000 lire.
2: Sapete,
0: 200.000 lire.
1: Un
0: grammo, colonnè, e tende sempre all'aumento. Ora dico io. Colonnè, vedete si venera chi dire mia moglie. Colonnè, mia moglie.
1: No.
0: Dove abito io, dalle parti mie, ai Ponti Rossi.
1: Hai
0: capito che voglio dire? Professù, c'è sta una femmina troppo bella, troppo bella. Natascia, te ne capito bionda, con 10.000 lire Natascia fa servizio completo, sopra e su. Boh, premessa che Natascia tiene due cizze tante, un esercizio giovane moderno, due punti, ne strunze.
1: A me?
0: Non signora, allora, ma con 200.000 lire è meglio che ti mangi un gran bel cocaina o quando fai un abbonamento completo a tua Natascia.
3: Yeah. No champagne for me, man. I'm focused. You know what? Matter of fact, give me a bourbon on the rocks.

0: Welcome back on air, sempre sulle frequenze magiche 105 più un punto e un set, per Radio Roma FM, sempre qui 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
1: Blocca la frequenza.
0: Blocca la frequenza, sempre la
1: blocca. Mi
0: blocca la lì.

0: Avasini Leopoldo, Avasini Giovanni, Avasini Igino. Proprio la strage da Avasini. Cosa nasce?
1: Scusi, che lei fa? Guarda, che lei sa che ci sta qua sulla tomba un cognome come Sorriso, Rise, Risata, come Via da Ride.
0: C'è poco da ridere.

0: siete o non siete per la distruzione universale.
1: Non voglio discutere, ve l'ho detto, ma io sono solo per la mia distruzione.

Metti alla prova la tua voglia di cambiare con il laboratorio linguistico dell'Istituto di Obbedienza Animale. Potrai imparare senza alcuno sforzo fino a 7.000 nuove parole senza significato. Telefonaci subito. Prenota il laboratorio e un nostro tecnico specializzato per 12 giorni al prezzo speciale di 3.400 euro. Istituto di Obbedienza Animale, 700 38811.

0: persona, bianchi, neri, ma siamo tutti uguali.
1: Ma chi è che sta parlando? Chi è? Bianchi e neri siamo tutti uguali? Ma che siamo in un film di Nanni Moretti? Magari. Siamo in un film di Nanni Moretti! Siamo in un film di Nanni Moretti! Te lo meriti, Nanni Moretti! Te lo meriti, Nanni Moretti!

0: Dio onnipotente, chi è quella ragazza?
1: Ecco a lei, signora.
2: Shelley Johnson. Shelley Johnson.
0: Un concentrato di bellezza. Mi fa pensare a quella famosa statua, la bambola senza le braccia.
2: La Venere di Milo.
0: Si chiamava Milo, ma non è questa la cosa più importante. Quello è il genere di ragazza per cui rimpiange di non parlare il francese. Scusami tanto, Cooper, ma voglio provare a comunicarci lo stesso, magari affidandomi al mio esperanto.
2: Buona fortuna.
0: Salve! Mi chiedevo se potevo disturbarla per avere un paio di fumanti tazze di caffè nero e nell'attesa intrattenerla con un aneddoto esilarante che lei non mancherà di apprezzare. Mi chiamo Gordon Cole e non ho potuto fare a meno di notarla dal mio tavolo e... beh, da vicino la sua bellezza è tale che nel mio stomaco è come se svolazzasse uno sciame di api affamate.
1: Non è necessario che gridi, la sento.
0: Io ho sentito quello che ha detto. Ho sentito quello che ha detto.
1: Vuole altro a parte il caffè?
0: Io la sento perfettamente.
1: Anch'io la sento, signore, ma...
0: No, lei non capisce.
1: La prego.
0: Lei non si rende conto, signorina Johnson. Vede gli auricolari che le sto indicando?
1: Sì.
0: Sono 20 anni che prego le persone di parlare a voce più alta, ma devo dire che stranamente sento lei chiaro come una campana. Dica qualcos'altro.
1: Vuole una fetta di torta con il caffè?
0: Gran Dio, ho sentito tutto alla perfezione. È accaduto qualcosa che ha del miracoloso, è fenomenale.
3: Ha qualcosa contro i miracoli?
0: Che cosa ha detto?
3: Questa torta di ciliegie è un miracolo.
0: Le dispiace chiedere a questa signora con il ceppo di parlare a voce più alta?
1: La torta, stava parlando bene della torta.
0: Ho sentito ancora la sua voce, ho capito quello che ha detto.
1: Ne gradisce una fetta, allora?
0: Più che una fetta, ne voglio una massiccia quantità e anche un bicchiere d'acqua, tesoro. Sto andando a fuoco.

0: Vi saluto a tutti, cari radioascoltatori di Ciroma.
1: Tanti saluti ai nostri ascoltatori di Radio Ciroma su 105.7 FM.
2: E siamo in diretta, un buongiorno a tutti i ciromisti e le ciromiste in ascolto. Siamo su Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione @ciroma.org.
0: Siamo in diretta.
4: Sono passati anni, sono passati, ma il suono è sempre quello,
0: Ci piace. Buon pomeriggio a tutti.
5: A mamma piace.
0: Allora, gli piace.

servizi sintonizzati su Radio Ciroma, sul Sound System in Busegono. Speriamo di arrivare in prima alla Calabria per cantarvi Calabrisella mia, Calabrisella mia. E insomma, buona lettura, anche buone vibrazioni. Un bacio dallo studio del Sound System da Nando Popo.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 36 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 32%.

0: Marco Filopat, continuo la lettura di Costretti a sanguinare, racconto urlato sul punk, alla regia Kenobit.
1: Yes.
0: Il prossimo capitolo si chiama La guerra di Comiso.

La guerra di Comiso. Giornalisti, cronisti, sociologi, fotografi, studiosi, gli sciacalli ci stanno rovinando la vita. Non ci sono mai stati rapporti diretti con nessuno di loro, non li abbiamo mai cercati. Però da qualche tempo gli articoli sul movimento punk appaiono frequenti sui giornali e riviste di ogni specie, uno più terribile dell'altro. Nei volantini del virus li attacchiamo frontalmente. Non accettiamo qualsiasi forma di collaborazione con le riviste musicali tipo Rockerilla, giudicate modaiola ed esterofile. La realizzazione di punkzine diventa centrale. Nei labirinti cittadini i negozi di fotocopie aprono numerosi, come le cacche di cane. Quindi la possibilità del fai da te, il do it yourself, si concretizza e coinvolge tutti gli attivisti del virus. Il baratto è una pratica quotidiana, si moltiplicano i tentativi, anche single, di progetti editoriali dove il redattore è anche grafico, stampatore, rilegatore e distributore. Nasce la Virus Diffusione, un banchetto permanente per la vendita di dischi autoprodotti e di panzine. Si aggrega con noi Adriano, un tipo un po' strano, di Corsico, con la faccia da bambino, giubbotto nero consulto con i bordi delle maniche stracciati, un paio di pantaloni sempre sporchi di fango e i capelli già leggermente stempiati, ma sempre saponati nel tentativo di tenerli all'insù.

Un cappello nero sformato che lo fa somigliare a un bracciante inizio secolo. Viene da una famiglia di contadini, ha vissuto tutta l'infanzia nel tipico clima comunitario delle grandi cascine padane. Un tipo gioviale, molto aperto, il viso si illumina quando teorizza il vegetarianesimo oppure quando espone la sua passione per la bicicletta. Inoltre ha squattato un orto vicino a casa sua e coltiva verdura biologica. L'abbiamo soprannominato Adriorto. Passiamo le giornate insieme a Fabione ed Ezzetto a ideare il progetto della virus diffusione. Pensiamo di costruire un vero e proprio centro di produzione e distribuzione. Diamo anche il nome alla nostra proiezione. Antiutopia Edizioni Creazioni. Vogliamo liberare il lavoro dal binomio soldi per fame. Si instaura un microcosmo, i pochi introiti della virus diffusione ci bastano per vivere, le verdure di Adriorto vanno giù come funghi magici. La sera a casa mia ci si sente leggeri e si parte per le più lontane costellazioni storiche della società liberata. Non ci sono più droghe reali, ci si inebria di controcultura utopica a tal punto da finire sul letto declamando Ginsberg. Esce il terzo numero di TVR Teste vuote e ossa rotte, redatta da Maniglia e Steve Rottame. È un'uscita importante. Si tratta di una vera rivista, in altre città se ne sono state fatte parecchie, altre, a Bologna Attac, molto politica, curata da Raf Punk, che aveva creato un vivace dibattito e si può dire le basi del movimento punks italiano, alla Spezia Archeopteryx, con delle bellissime illustrazioni di Gianluca Bad Trip degli Holocaust e di Benzo, cantante dei Fallout, ma TVR ha un taglio decisamente pop. Forse ricalca un po' troppo lo stile di Maximum Rock and Roll, punkzine di culto californiana che raggiunge migliaia di copie. Ma la grafica di TVR è innovativa, stampata su carta nera patinata, i contenuti non si limitano in ambito musicale, ci sono fumetti e fotomontaggi goliardici che fanno morire dal ridere tutti quanti. Le prime 3.000 copie si esauriscono nel giro di poche settimane.

Dix e Scossa sono due tipi rissosi di Trezzano. Vengono dagli ambienti dell'autonomia, facevano le manifestazioni tese anni fa, erano i più piccoli, quella strana specie di scugnizzi casinisti più degli altri. Poi le manifestazioni sono finite e adesso sono ancora più irrequieti, ribelle senza causa e nichilisti. Odiano la roba che ha falciato tutti quelli del loro circolo laggiù in periferia. Come tutti noi hanno mollato l'amato quartiere raggiungendo il centro di Milano. Da lì al virus il passo è breve. Dix, col suo sorrisetto cinico, continua a incasinarsi nei discorsi. In giro c'è puzza di cadavere, una volta eravamo dei teppisti lanciatori di bocce, respiravamo il tanfo dei lacrimogeni e della benzina bruciata, ora possiamo solo piangere per i nostri fratelli che muoiono con la roba. Dix veste metà da autonomo, kefia e giubbotto militare verde, e metà da punk, capelli simil crestati, giallognoli misto rossi, anfibi italiani. Dietro la schiena un disegno degli Exploited con la accerchiata. Scossa si muove tutto a scasti e con gli arti da polipo e un corpo pelle e ossa. I suoi indumenti sono attillati e neri, con un giubbotto di pelle premuto sulle costole, i capelli nero-blu corti davanti, lunghi a metà schiena dietro. Il litigio sul fumo con loro è immediato. «Che porco Dio vai dicendo? L'hashish fa bene al cervello», mi dice Disc.

Io rispondo arrampicandomi sui vetri. Stanotte non ce la faccio, se ne sono andati tutti e questi due se la ridono. Non posso fare altro. Accetto la canna di Dix dimenticandomi il virus, il casino, quel cazzo di volantino contro tutte le droghe. Seduto su una panca di legno, penso a questi giorni. Sarà almeno 3 mesi, 3 lunghi mesi di astinenza finiti in una notte. Intanto Dix e Scossa si consultano su che pastiglia ingoiare, quella minuscola blu cobalto o quella bianca piatta. Alla fine vanno sul sicuro con il Tavor e tra gli ultimi risolini isterici si addormentano a razzo sui tavoli. Io invece viaggio per il virus, in piena crisi da febbre psichica. Sul palco mi sembra di vedere Cristina dentro al sacco a pelo con Fabione vicino. Staranno parlottando di me. Provo ad avvicinarmi, mi sdraio vicino a lei. Mi guarda evasiva, allo stesso tempo materna. Mi accarezza e mi bacia. Fa lo stesso con l'altro. Quando ritorna da me, sono così sconvolto che inizio a spogliarmi. Allora sento un urlo soffocato. Nell'ombra vedo Fabione che corre via. Lei si infuria. Hai mai provato a rilassarti un attimo? Mi dice. Io non so cosa fare. Mi viene in mente la vecchia canzone dell'HCN. Tutto è un ritmo allucinante. Domani ci sono 1000 sbattimenti da fare.

Il virus ormai è gestito da un centinaio di punks, molti nuovi arrivati, soprattutto donne, le due sorelle Katia e Emanuela, Momi Venere, Alina e molte altre. Gastone ha formato un gruppo insieme a Luca e Marcello, si chiamano Opposizione, suonano sempre sul palco, ogni sera, non dormono mai. Nasce da loro l'idea di aprire la sala prove. Durante i raid notturni nel cantiere di fianco abbiamo preso una quantità enorme di materiale per l'insonorizzazione. Una stanza della cantina riempita di polistirolo pressato, attaccato alla meglio sulle pareti, sul soffitto e persino sul pavimento. Quando entri sembra di essere all'interno di un gigantesco materasso. Se chiudi la porta, l'isolamento è totale. Immancabile è il primo trip inaugurale. Quella stanza rievoca i panorami torbidi della malattia mentale. Ci gettiamo contro le pareti soffice, cerchiamo di allargare lo spazio. Manuela mi fissa con dei splendidi occhi azzurri, spalancati da paura. È piccolina, molto graziosa, con lunghi capelli biondi. Quando non è alterata, i suoi discorsi sono contorti, nascondono una timidezza oceanica. Ma ora, con un'espressione meno imbronciata, discorre tranquillamente, si esprime bene, con delle pause che riempie con dei non so spiegare. Io mi sdraio sul pavimento morbido, perso ad ascoltarla. Un istante dopo rimaniamo da soli. Ci mettiamo a spingere le pareti con le mani, i piedi puntati dietro e quelle sembrano scorrere come se fossero sui binari. Fantastichiamo di essere in una foresta di pini marittimi, la puzza di polistirolo si trasforma in profumo di licheni e pinoli, calpestiamo musco verde, le labbra sono umide di salsedine, il sole rovente ci fa spogliare. Al risveglio incontro lo sguardo di Manuela, vedo lacrime scorrere dai suoi occhi azzurri. Mi alzo, sono percorso anch'io dalle scariche elettriche dell'agitazione, la calma di prima è svanita come al solito con il

organizzare anche dei concerti new wave, purtroppo sono ancora poco frequentati quelli, quindi suonano gruppi punk radicali, insomma, solo quello. La domenica e il venerdì band locali, Opposizione, Tiratura Limitata e altri, mentre il sabato sera da fuori il Quinto Braccio di Torino, il Fallout della Specie, CCM di Pisa. Quest'ultimo concerto, organizzato con l'aiuto di Gomma, del Concordia e Gabriele, mi fa rincontrare un mio vecchio amico, Sid, quello del Riot a Bologna 3 anni fa. La sua band è veramente strong, nasce una polemica a causa delle canzoni, che le loro sono rigorosamente in inglese. Sono cazzate, ci unisce ben altro, dice orgoglioso Sid. I proclami alla purezza si scontrano brutalmente. Da una parte il tentativo di dare il massimo all'espressione musicale, alla sua istintività quasi primitiva. Dall'altra la comunicazione che non deve mai essere mediata, né dalla musica né tantomeno da una lingua poco conosciuta. Ma i CCM sono davvero trascinanti. Sid è una furia, urla come un cavernicolo con gli occhi spiritati, salta da una parte all'altra, si butta nel pogo, sotto il palco sembra una belva, riemerge dai flutti violenti con i vestiti laceri, il busto nudo flagellato di colpi e rivoli di sangue. Riprende il controllo dall'alto, uno stop di mezzo secondo, subito un altro pezzo frenetico, assume la posizione di una rana magica con le mani appoggiate al microfono in avanti, rapito dal riff si lancia nella folle rincorsa dei vortici della chitarra di Dome, si alza saltando a piedi uniti, la testa reclinata indietro come in un ballo tribale, a ritmo del timpano psicotico di Ale, il batterista. In quella posizione afferra una bottiglietta di birra, la finisce in un sorso, con un rapido movimento la fracassa contro il muro. Col moncherino tagliente si scarnifica i pettorali, non contento si scortica anche la fronte e le guance. A quel punto il pogo si trasforma in un'unica massa informe, una specie di magma nero che trova le sue sorgenti nelle gocce di sangue del cantante. Qualcuno ha detto che la musica dei CCM sarà compresa solo nel 2000. Dopo questo concerto ne sono convinto anch'io.

Con l'estate arriva la notizia ormai sicura: il capannone del virus verrà sgomberato a novembre. Ci trasferiremo in quello più piccolo alato, l'ex Vidicon. Cala una scure sui nostri sogni da teenager. Lottare contro lo sgombero ormai è impossibile. Sarebbe la fine per tutto il resto dell'occupazione. Non ci resta che accettare la nostra impotenza. Nel frattempo, nell'appartamento al primo piano regna il malumore. Cristina è lunatica. Ci si trova spesso con Fabione in una serie di infiniti cunicoli sentimentali con annessa commedia degli equivoci. Qualche volta si va anche a casa di Fabione, una villetta dalle parti di Monza. Suo padre è molto disponibile e ci accoglie volentieri nella sua dimora da ex santottino arricchito. Ci propina i film di Fassbinder, i libri di Debord o su Duchamp. Mentre con Ezietto e Adriorto si chiacchiera insieme al padre, alle volte Cristina si trasferisce in camera con Fabione. Sono momenti drammatici per me, dove mi ingollo il brandy di casa e inizio a divagare su questioni astruse, urlando le mie posizioni, finché, con mio grande sollievo, anche Fabione accorre e in qualche modo nasce con lui una sintonia sulle sgangherate prospettive del nostro futuro. Fabione, alto come me, ha un fisico robusto, un testone grosso e due labbra africane. Ha superato la fase nichilista quando si vestiva

da skin profetizzando una convergenza coi punk, adesso è diventato vegetariano e pacifista. Sta attento persino a non pestare le formiche per strada. Quando siamo insieme sforniamo idee sul virus, sulla correggio. Ok, vogliamo vivere una vita senza la presenza dell'autorità? Sostiene con grinta. Non vogliamo un'esistenza limitata dai simboli del dominio, attraverso la musica si può arrivare a creare forme di resistenza al sistema. Il nostro obiettivo è organizzare una comunità politico e musicale. Inutile far notare che Cress ci avevano già preceduto. In ogni caso le condizioni e le strutture per ricreare anche a Milano un gruppo del genere c'erano. E come? Così dirigiamo tutti i nostri sforzi a organizzare l'esodo estivo e collettivo in Inghilterra, dove andremo a visitare proprio la mitica comune dei Cress, una cinquantina di chilometri fuori Londra. È domenica mattina, con Adri Orto si prepara il concerto dei Gay, un gruppo di suoi amici di Corsico. Luco, il chitarrista, ci sta dando una mano, mi espone il loro problema. Il cantante Dante ha un padre ultraprotettivo, non vuole assolutamente che il figlio frequenti il virus. Adesso è furibondo perché ha cuccato sui muri i manifestini del concerto. Sono stupito, Dante è un tipo scatenato, lo ricordo tra gli strafatti di colla lassù in alto, oppure gonfio di birra mentre si getta criminale nel pogo. Una volta l'ho visto che si schiacciava le lattine di birra in testa come John Belushi in Animal House. Oggi invece verrà accompagnato da una zia permissiva. Bisogna stare all'occhio, il padre è una persona sragionevole, mi avverte Luco. Dante arriva poco prima del concerto, scortato dalla tipa regolarina, vergognosamente schernita dai punk incollati là sul tetto. Lui, alto, sudaticcio, vistosamente butterato in faccia, è in paranoia nera. Le gambe barcollanti lasciano una scia grigia di polvere. Si siede come uno scafandro sulle panche del bar, attorniato da Luco e dagli altri della band che tentano di rincuorarlo. Appena il livello alcolico sale, Dante si riprende. Adesso fa il ganassa e non ascolta più la zietta, anzi la scaccia in malo modo. Serva di mio padre, serva dei padroni, puttana! Quando sale sul palco mantiene la sua faccia spacchiusa che fa pugni con l'acne da dodicenne. Gli altri musicisti sono belli nervosi, è il loro primo concerto e sotto hanno un centinaio di punks eccitati. La tensione è alta come in tutti i concerti del virus, d'altronde. Dante prende il microfono, anche lui è in panico ma tenta di controllarsi dicendo: noi siamo i Gay di Corsico ma non siamo dei froci. Siamo diversi come loro e non ci frega un cazzo di niente. Tra il pubblico appaiono sguardi interrogativi, ma Dante rassicura gli animi. Il primo pezzo si intitola Non voglio essere un robot. Al primo colpo di rullante, dal fondo della sala, si sente una voce potente e spaventosa. Dante, ven giù che ti spacchi il mus! Il padre, un quintale d'uomo con passi da 2 metri, è già sotto il palco, afferra Dante per il polso, gli tira 2 schiaffi dritto e rovescio e lo trascina fuori. Accade tutto in pochi secondi, nessuno riesce a reagire, poi scoppia una risata generale, clamorosa, la situazione è davvero ridicola, purtroppo è una tragedia per il resto del gruppo là sopra. Luco alla chitarra non sa se piangere o ridere, il batterista sembra Buster Keaton, gli occhi sgranati, le 2 bacchette in mano, immobile, che gli riquadrano il viso deluso.

A Londra c'è mezzo virus. Abbiamo scottato una bellissima villetta su tre piani. Io, Cristina e Fabione ci sistemiamo in una stanza nostra e la commedia continua. Gli altri ammassati in cinque o sei camere di una casa spettrale piena di segni esoterici e simboli magici, resti di riti consumati in un passato molto recente. Nella nostra stanza la finestra è nera, con la stella magica incavata. La luce del lampione la proietta sul muro, dove c'è un murales che raffigura una donna stilizzata che scopa con due lupi malefici. Quando passano le auto, i fari giù in strada, il riflesso della stella corre veloce intorno alla stanza per poi riposizionarsi sulla donna disegnata. Sembra impossibile, infatti quando lo raccontiamo suona come una stronzata tremenda, ma è la verità. Però vi giuro che era proprio così. L'atmosfera è inquietante. Manuela e Katia e una loro amica sostengono di sentire delle presenze giù in cantina, gole squartate di ravioli di carne umana, massacri, banchetti di sangue innocente. Giusy lo sente, allo Shining. Manuela mi parla talmente veloce da mangiarsi le parole, riprende fiato solo con lo stretto necessario, apre la bocca e mostra i suoi dentini che sembrano ancora da latte, risaltano sulle frasi atroci che sussurra. È il capolinea della società umana, qui ci sono i mostri della fine del Novecento. Vedi questo coso? Indica un grosso tagliere di legno abbandonato, lo usavano per squartare corpicini umani. La mia amica sente ancora le urla di quei piccoli. La notte, mentre l'abbraccio, provando a calmare il suo terrore, mi ripete: qui ritornano, andiamocene subito. In qualche momento rubato al dormiveglia racconta aneddoti orripilanti. Le torture alle donne sono tra i suoi argomenti preferiti. Nel Cinquecento era indecente impeccare una donna per via degli sguardi sotto le gonne nelle piazze. Allora le seppellivano vive. Aiuto. È tutta colpa della morale giudaico-cristiana. Inizia così le sue divagazioni Daniela KCN, commentando il nuovo disco doppio dei Cress intitolato Christ the Album. È un urlo disperato contro l'educazione cattolica che ci hanno inculcato per anni. Viviamo con il senso di colpa, per questo facciamo dei lavori di merda. Daniele, oltre a studiare, fa lo stagionale come postino durante tutti gli inverni. È una vita di merda, è la logica del sacrificio incontestabile. Quando sei giovane sbatti contro il muro del conformismo e ti fai solo male. Quando invecchi sei troppo ferito per batterci ancora, allora ti adegui, come me che lavoro da una vita imposta. Una vita imposta! Dice, dopo questo gioco di parole, inizia a bere come un otre, un po' di autocompiacimento per la battuta e un po' per l'estrema tristezza della sintesi della sua vita. Cristo è morto per i suoi peccati e non per i miei. Il cristianesimo ha diviso il mondo in eletti e dannati, in angeli e demoni. Speriamo di essere dalla parte giusta, nel terrore di finire in quella sbagliata, una categoria assorbita dalla nostra psiche. Fabione sa essere convincente, perché ci siamo le rotti le palle dei compagni che a Milano starnazzano su una possibile rivoluzione dietro l'angolo, perché abbiamo proclamato il no future. Forse il motivo è proprio quella categoria della speranza, del sacrificio, della redenzione. No, noi cerchiamo altro. Qualche stralcio dalle idee nebbiose tratte dal treno del grande esodo nostro nella comune dei Cre.

a Epping, fuori Londra. Siamo partiti già in ritardo, in realtà, verso le 2, in una ventina. Prima bisogna aspettare uno, poi l'altro. Ezio si perde, bisogna cercarlo. Le due sorelle litigano, se la menano, se venire o meno. Fabione ha una crisi mistica, deve comprare assolutamente un amuleto in un piccolo negozio che ha visto chissà dove. Perdiamo la strada un milione di volte. Insomma, arriviamo alle Cress più tardi di mezzanotte, in 15, con Daniela KCN ubriaco, fradicio, che sbiascica. Una vita imposta, una vita imposta. Infreddoliti e a quel punto ultra imbarazzati, oltretutto affamati. I Cress devono aver pensato a un'invasione. Quasi quasi non ci fanno entrare. Per fortuna arriva Pete Wright, che mi riconosce con un saluto stretto e un gelido "too many people". Assomigliamo ai devoti miracolandi in visita a Lourdes. Dentro quella piccola cucina ormai affollatissima siamo estasiati, balbettiamo qualcosa. Quello che ci circonda appartiene ai nostri sogni. La casa tutta in legno accoglie una comunità radicale. Gli indumenti rigorosamente neri, Penny Rimbaud, il batterista quarantenne fa il saggio e cita Goya. Il nero è un colore eccitante, ci dice. Un ambiente pulito, arioso, molto strano per le case inglesi. Uomini, donne, bambini vivono facendo i contadini e i musicisti militanti. Lì hanno la sala prove, incidono i dischi, hanno il magazzino per la distribuzione e la produzione dei gruppi della loro area, scrivono testi per le riviste underground, progettano e realizzano i collage in mezza tinta. Sulle pareti sono esposti in picco glassi migliori. Davanti a me troneggia la Thatcher con la faccia deformata che ruba il portafogli dalla borsa di una casalinga. L'edificio se lo sono costruito con le loro proprie mani. Vivono lì da quasi 10 anni. In un momento di silenzio sentiamo un rumore che assomiglia al verso di un maiale. È Daniele che russa, altro imbarazzo. Le parole di Cress sono molto forti, ci assale la stanchezza. Quasi impietoziti, ci offrono una casetta nel giardino, è quella dei bimbi. Loro questa notte dormiranno con i grandi. Pete ci accompagna, non è molto grande, ma ci stiamo. C'è un letto matrimoniale, ci mettiamo in tre, io, Cristina e Fabio.

Nella tana dei sogni ci sentiamo persi. La via d'uscita passa attraverso una nuvola di desiderio. Siamo in tre. È una meteore. In quei pochi istanti vediamo i lussuosi cuscini di seta lucida, le morbide lenzuola nere. La paura del vuoto viene superata. Si vola. Questa volta si vola per davvero. Ora è solo un selvatico movimento liberatorio, tumultuoso, trasgressivo, ma è un attimo l'apice di questa storia. Il volo sta finendo e manca il paracadute. Rischiamo di sfracellarsi al suolo. Orrore, proprio qui, nel cuore del sogno. La luce dell'alba schiarisce i contorni. Nulla sarà come prima. Ci scaraventiamo nel soggiorno della Comune dei Cresse. Finalmente ci offrono del tè con dei micro biscottini. Mi sento a disagio. Il respiro si fa affannoso. Sarà la fame, sarà il viaggio notturno. Sto malissimo. Penny Rimbaud e Joie de Vivre, la seriosa cantante, ci portano in giro per la casa spiegando i loro progetti futuri. Interpellato da Ezietto e Fabione a proposito di un loro pezzo, Bloody Revolution, Penny risponde: un anno dopo la morte di un nostro carissimo amico hippie, Wally Hope, Johnny Rotten proclamò il No Future. Noi l'abbiamo vissuta come una sfida alla nostra creatività. Bisognava cominciare tutto da capo. Ce l'hanno rubato e ora noi lo rivogliamo indietro. Il tempo è passato. Una volta ci chiamavano hippie, ora ci chiamano punk. Ecco tutto. Ci raggiunge Pete. Nessuna fiducia negli hippie, che stronzata. Nessuna fiducia alle rigide ideologie. Mi salgono delle allucinazioni sonore. Ogni discorso che tento di decifrare mi porta alla soglia del vomito. Pete continua. Non bisogna mai guardare troppo da vicino i propri idoli, altrimenti ci si accorge che la loro arte viene fuori dalla tazza del cesso in una crisi di diarrea. Faticosamente mi faccio ripetere il concetto. Pete si era già in precedenza accorto del mio stato emotivo, perciò insieme a Manu e Katia andiamo nella stanza ad ascoltare il suo ultimo album. Punk è stata la risposta ad anni di schifo, una maniera di dire no quando avevamo sempre detto sì. Pucciando i biscotti nel tè, riprendo lentamente possesso dei miei sensi appannati. Non riesco a concepire nessuna immagine dell'aldilà, il non luogo, l'inevitabile conclusione del nostro futuro. Farnetica in questo modo, Ezietto, è l'ora del crepuscolo, ci stiamo avviando a piedi in mezzo alla campagna inglese verso il concerto dei Flux o Pink Indians. Ezietto gesticola rapidamente quando tenta di esprimere le sue idee ridondanti senza sfumature. Sono frasi secche senza alcuna pretesa, eppure hanno l'effetto ottovolante. Ritorna il panico della discesa vertiginosa. La nottata di settimana scorsa dei Cress brucia ancora dentro. Cristina inizia a parlare, si nasconde coi ciuffi di capelli e non capisco bene l'espressione del suo volto. Quando anni fa gridavamo No Future, eravamo più coerenti. Adesso tutto questo sbattimento per creare le condizioni decenti per poter resistere, ci fanno credere persino all'immortalità. A che cosa serve, mi chiedo? A che cosa è servito? Continua citando le teorie del caos, i frattali, le tecnologie, gli uomini sulla luna. Questa volta non riesce a convincermi. Un missile mi trapana il cervello. È stata lei il mio caos, il mio frattale, la mia marziana, la mia dea per anni. Ma adesso è qui davanti, splendida nei suoi tratti mediterranei, gli occhi verdi e i capelli viola cascata sul viso. Un giorno troveremo lavoro, faremo dei figli anche noi, così, tanto per lasciare un segno, un'altra delle tante famiglie, come chiunque fa, esattamente come i nostri genitori, come i nostri parenti, come i passanti, i famosi passerby. A che cosa è servito quello slogan così disperato? Eravamo dei disillusi e abbiamo osservato con disprezzo questa valle di lacrime. La gente comune non poteva credere da che parte della loro gioventù fosse così spregiudicata riguardo alla morte. Ecco perché l'eroina ci ha falciato. La via più breve è No Future. A questo punto mi incazzo. Un'altra volta sensi di colpa e logica del pentimento. Il No Future è stata una scintilla, l'hanno detto bene anche i Cress, no? Poi il punk è diventato un movimento costruito sulle idee, dischi, fanzine, luoghi. Ha cambiato il costume, il linguaggio, i comportamenti di tutti e continuerà a cambiarli sempre di più. E noi lo seguiremo.

sulla rotaia inquadrata e rigida, dentro i cappotti color cenere, tutti i muri sono color cenere, quando li tocchi ti rimane la patina grigia sui polpastrelli, se le persone si fermano più del dovuto, lo smog rimane appiccicato ai vestiti, per questo tirano dritto, hanno la loro professione, non si fermano mai, è una città schizzata e fa sempre più schifo. Al virus invece siamo sopravvissuti. Abbiamo superato, non si sa come, il deprimente rientro da Londra e questo lucubre autunno. Ma domani le ruspe distruggeranno la scombinata trincea scavata con le unghie nel ventre urbano. È vero, ci trasferiremo nel capannone di fianco all'ex Vidicon. Tuttavia il peso della sconfitta ci schiaccia. Questa sera ci siamo ritrovati in un centinaio per celebrare l'ultima notte. Abbiamo traslocato... poi aperto il vecchio bar, ci siamo scolati almeno 5 lattine di birra a testa e qualcuno è saltato fuori dicendo non devono avere la soddisfazione della distruzione. Gli altri, prendendo a calcio un muro, hanno urlato spacchiamo tutto, spacchiamo tutto. Gastone è partito in quarta a svegliare Dix, adesso hanno un appartamento al secondo piano e sono arrivati con due enormi martelli. Toretto non ha mai avuto neanche il tempo di ubriacarsi, ora è buffo vederlo col martellone più alto di lui che si accanisce contro un muro portante. In 10 minuti tutti si sono armati, bastoni, pale, pietroni, tondini di ferro, un'infernale macchina devastatrice, ruspe umane, piccoli dinosauri mangiamacerie, quei muri sono incubi e paure da abbattere, infliggiamo colpi micidiali a mattoni impregnati di sudore di decibel, gli uomini colla stanno distruggendo il loro tetto, cadono dall'altro tegoli e travi, il capannone è bombardato. Arriva Gian Bruno, sembra euforico, schizofrenia in stato avanzato, si mette a letterare, a latrare frasi sconnesse, ha con sé una macchina fotografica, tutti ai vostri posti, sul palco e armati di birra e picconi, ci ordina, e mentre si sale acconciati da guerrieri o glala, lui prende uno spray nero e scrive su un pezzo, un grosso pezzo di intonaco sopravvissuto, scrive un piccolo Titanic della mia mente. Poi scatta una foto che sarà famosa perché verrà pubblicata su TVR e su un'altra decina di pangzin. Prima di Natale il virus 2 è pronto. Abbiamo insonorizzato, costruito il palco sul fondo dello stanzone grande, ma è più piccolo in confronto a quello che è stato distrutto. Però l'impianto elettrico, le luci e la strumentazione musicale sono strutture meno precarie e più funzionali. Gianmario De Vrecce ha disegnato un grosso murales con la nuova copertina del Discharge, Never Again, una colomba infilzata da un pugnale da caccia, tutto rigorosamente nero sulle piccole piastrelle bianche, illuminato da luci al neon azzurro ghiaccio. Un'immagine che provoca a chiunque una botta di ultraviolenza. Il bar è sistemato nella sala a lato del palco con un vero bancone in inox, regalato da un compagno. Dalle finestre sulla sinistra si intravede l'area dove qualche mese prima sorgeva il virus 1. Ora c'è una spianata di fango e polvere. Le ragazze del Lizzos stanno girando proprio lì le ultime riprese del film. Le riunioni del martedì continuano. E si è deciso di inaugurare il nuovo spazio a Capodanno. I nostri amici di Bergamo hanno proposto una serie di concerti per quella sera. Ci saranno i CCCP, una band pseudo-punk di Reggio Emilia. Ma qualcuno non è d'accordo. Mi hanno detto che sono dei fighetti di merda. Hanno solo in testa il successo. Guarda che stanno incidendo per la Attack Punk Records di Bologna. Ma chi se ne frega? Ancora nessuno li conosce. Come facciamo a giudicare? Dopo una discussione fiume, si decide che il concerto si farà, anche se nessuno sembra particolarmente entusiasta. Casa mia si è trasformata in un ostello. Cristina e Fabione ci dormono a giorni alterni. Stiamo comunque aspettando di trasferirci al terzo piano, nell'appartamento a fianco di quello di Milena e di Marco. 4 stanze, la cucina, il bar e un terrazzo meraviglioso. I tempi però sembrano lunghi. Ci vive Loredana, un'ex compagna, prima su posizione radicale, attualmente approdata alla moda dello yuppismo, tra l'altro vive da sola. I suoi 3 coinquilini sono spariti da mesi. È odiata per le sue sparate contro la politica, insopportabili i suoi interventi all'assemblea dell'occupazione. Un giorno sono con Adria Orto e Fabione sulle scale, sto parlando del nuovo gruppo musicale, di vita alternativa, questione di genere, voli pindarici, amazzi.
quando dal terzo piano arriva la Lori in preda a una crisi di nervi. Avete rotto i coglioni, siete zozzi, non fate che urlare tutta la notte. Non riusciamo nemmeno a realizzare cosa dica, e avete un gusto funereo e straccione, siete degli ipocriti, egocentrici, ignoranti. Ha sbottato. Sta respirando troppo quell'aria debosciata delle passerelle dell'alta moda milanese, si sente accerchiata. Cosa volete? La droga? Il potere? La carne? No, grazie, siamo vegetariani, le risponde veloce Adriotto. Fabione, chiuso nel suo giubbottazzo nero, lancia una delle sue solite frecciate. Sei tu che non ci stai più dentro qui. Là fuori c'è un mondo che ti accoglie a braccia aperte. Già verso il pomeriggio del 31 dicembre il virus è zeppo. Il cortile, la casa, un pienone di gente venuta da tutta Italia. Siamo probabilmente una delle poche situazioni in grado di organizzare una grande festa underground. Girano un sacco di trip, i punk sono già partiti per il nuovo anno. Ecco qui, un gruppo di Torino che si infila nei sotterranei. Alcuni francesi vogliono prendere contatti. Gli spagnoli si sono uniti agli uomini di colla. Sono scesi dal tetto per salire sulle nuvole. Dix e Gastone, con un loro amico inglese, hanno comprato dei raudi. Li fanno scoppiare per stanare i carabinieri immaginari. Io sono in sbattimento micidiale. A tappare i buchi dell'organizzazione con questi cazzo di raudi sto diventando pazzo. I bergamaschi con i CCCP stanno montando il palco, ma sono preoccupati per il caos bestiale intorno a loro. Quelli della casa si sono ritanati prevedendo la calata dei barbari. Avevo deciso di stare lucido. Purtroppo, vedendo Cristina e Fabione intrippatissimi a cercare legna per un falò sull'area del virus 1, inizio a sragionare. Hanno preso i travoni portanti del capannone distrutto e li hanno innalzati come un gigantesco TP. Il mio cervello va in cortocircuito, mi sento una mummia, un palombaro fasciato da lacci intrecciati. Quasi senza accorgermene inizio a bere a nastro roba sempre più forte. Alle 10 il concerto inizia con certi gruppi di musica sperimentale bergamaschi. Riesco pure ad apprezzare i suoni rubati dalla società industriale in decadenza, ma quando salgono sul palco i CCCP vago con la testa in una fabbrica abbandonata. Non mi accorgo neppure che Dix è scossa e Luco si sono messi al mixer a succhiare un assorbente dietro l'altro. I Superman credono di essere su un aereo, manovrano i cursori su e giù, su e giù, giù e su. Il concerto si trasforma in una gag demenziale. Iuri spa felicitazioni. Improvvisamente, proprio poco prima di mezzanotte, scompare anche la luce. Mi affaccio ai finestroni guardando il falò alto 10 metri che lambisce gli edifici circostanti. Laggiù scorgo Cristina e Fabione che festeggiano al loro anno nuovo brindando vicino alle fiamme. Ezzetto mi prende per un braccio portandomi a cercare con gli accendini roventi i contatori nelle cantine. Allora vi siete mollati, Con le donne è sempre un casino, psicostoria, manetta, labirinti mentali, vicoli ciechi. Chiaramente ci perdiamo e finiamo in stanze maleodoranti dove i punks si divertono a varcare tutti le soglie della normalità. I contatori sono vicini alla grande caldaia che una volta serviva l'intera fabbrica di vapore e acqua calda, costruita probabilmente all'inizio del secolo, piena di tubi contorti e giunture piene di sfilacciante canapa. Ferro arrugginito a buccia d'arancia, bulloni larghi fino a 10 centimetri, valvole di ottone dell'Ottocento, come entrare in un disegno di Giger. Sembra la vasca per l'isolamento sensoriale di un film appena visto, stati di allucinazione. Ezietto non finisce di parlare. Guarda dove ci tocca passare il Capodanno, in uno scantinato a cercare dei fottuti contatori. Eccoli, dico io per farlo stare zitto. Alzo la leva e stac, salto un'altra volta. Ci metto mezz'ora a capire che il cortocircuito è causato da un frigorifero del bar. Giro tra la folla al buio a cercare torce, pinze, cacciaviti. Scrocco da bere a chi festeggia. Quando finalmente la luce riappare, sono ubriaco. Torno al mix e lotto contro il vomito, respirando a fatica. Stomaco e palpebre in conflitto tra loro. Mi addormento sui cursori. Sono finito al tappeto all'ultimo round.

I californiani Black Flag sono uno dei gruppi più importanti del momento. Abbiamo contattato il loro tour manager, purtroppo siamo assolutamente inesperti. Anche se il prezzo per una data è accessibile, ci vengono soffiati dal business. Suoneranno tra breve all'Odissea 2001 di Baggio a 10.000 lire, 5 volte esatte il prezzo del virus. Ci guadagnano milioni, bastardi! La nostra riunione si infiamma. Ci costelliamo un volantino, organizziamo una presenza massiccia davanti all'entrata per boicottare e picchettare. Qualcuno protesta perché vuole vedere il concerto e propone lo sfondamento. Ma che senso ha? Dobbiamo distruggere quei posti, così i gruppi vengono da noi. È una mossa tipica dello Star System. Si appropriano delle novità della strada, le manipolano, le offrono a caro prezzo agli stessi deficienti che le hanno inventate. È un circolo vizioso, dobbiamo reagire. Sì, tu la fai facile, cazzo. Io ci sono cresciuto con quel gruppo. Io lo aspetto da anni e mo, per qualche cazzo di idea stramba su un circuito alternativo che mai ci sarà, devo rompermi i coglioni a picchettare stronzate simile. Davanti all'Odissea volantiniamo e parliamo con i punks della provincia, dalla regione ma anche dal centro e sud Italia venuti apposta per il concerto. Spieghiamo le nostre ragioni, la necessità di creare una piccola organizzazione dove i gruppi che fanno riferimento all'area punk possono suonare senza sfruttatori di mezzo. Mentre si parla arriva una band di coatti romani storti d'alcol. Sono i famigerati Bloody Riot. Fabione e io tentiamo di fare diplomatici. Ezietto, che è un nanerottolo, sta dietro e semi nascosto, infila la testa tra noi e grida: sei un punk fashion, guarda che il punk is dead, citando una famosa canzone dei Cress. Il romano si imbizzarrisce: oh, non me devi dire quello che devo fare, fricchettone cressiano de merda. L'atmosfera si arroventa quando all'interno del locale si sentono i primi riff di chitarra e le urla di Harry Rollins, il cantante dei Black Flag. Qualcuno tenta di sfondare, il servizio d'ordine risponde a catenate e spruzza polvere con gli estintori. Il virus non può rimanere fermo, passiamo all'azione. Distruggiamo le insegne e poi le porte a vetri, spazziamo via il servizio d'ordine, i romani si sfogano insieme a noi. Au, meglio del concerto! Durante i tafferugli all'Odissea ci siamo accorti che diversi punk si stanno organizzando a Milano indipendentemente dal virus. Atomo e Vincillo sono nati anche loro a Baggio, li conosco da un sacco di tempo. In Correggio non ci sono mai trovati troppo bene. Atomo adora l'ambiente di strada e gli piace girare le diverse situazioni ed è restio a rinchiudersi dentro una in particolare. Insieme a Vincillo, Angela e altri di Baggio hanno pubblicato una rivista, Metà strada tra la panzina e un bollettino politico-artistico. Si chiama Fame. I fumetti ironici alla pazienza, disegnati bene da Atomo, hanno un grande successo tra gli attivisti dell'underground. Sull'onda della rivista si crea un altro spazio di aggregazione simil punk, in piazza Risorgimento, il Quadrotto.

episodi Riot arrivano al virus poche settimane dopo i Black Flag, proprio nel momento in cui Cristina, Manuela, Momi Venere e Lenina e il loro gruppo di punks femministe antigenesi con le loro teorie che circolano come fiamme devastatrici nelle più temprate convinzioni dei maschietti punks. È inutile dire che i romani credono ancora che Sid Vicious non fosse così colpevole dell'assassino della sua fidanzata Nancy. Mai le contraddizioni di genere erano state così laceranti tra di noi. E come se non bastasse, i Bloody Riot arrivano al virus con un seguito di puri punk 77ini, ubriachi da paura. Hanno trovato un gatto nero nel letto dove dormivano nella casa di Gianbruno che li ha graffiati. Questi si sono incazzati e l'hanno scaraventato fuori dalla finestra. Lenina è una fanatica dei felini. Ora sta piangendo sul corpicino splatter giù nel cortile. Cristina ha già pontificato. Devono andare fuori dalle palle. Subito! L'incontro tra la delegazione maschile del virus e i Bloody Riot avviene nella casa di Gianbruno, che si è assunto il difficile ruolo del mediatore. Le donne presidiano infuriate la porta dell'appartamento. Noi dettiamo le condizioni. Nessuna provocazione, niente frasi il benché minimo sessiste. La scorta permanente dei virusiani e a fine concerto via veloce verso la stazione. Punto. Gianbruno rimane esterrefatto dal nostro stalinismo. In ogni caso il concerto notturno procede abbastanza bene. I romani schizzano via e a noi rimangono delle domande senza risposta. Le credenziali punk delle band non sono sufficienti per garantire una serata coerente con le nostre idee. Questo è il motivo del nostro smarrimento. Nel dubbio accendiamo una delle rare televisioni di Correggio. Fabione inveisce contro il mondo malato, la massa catodica, la disinformazione dei media, la criticità del pubblico sostiene che concedere il palco ai Bloody Riot è stato un errore. Avete una responsabilità precisa, quella di non cadere nelle logiche dello spettacolo, incalza Marco Mussi. Non so cosa dire. La televisione è accesa lì davanti. Il pappagallo di Portobello non parla neanche stavolta. Mi metto in un angolo con le mani fra i capelli, mi chiedo che senso abbia tutto questo rigore, questa grande separatezza quando il mondo sta imboccando un'altra direzione. Tante volte mi sembra di essere un superstite di un'epoca precedente, mai vissuta però. Non so realmente cosa sia la solidarietà operaia della grande fabbrica, né tantomeno l'incubo di Nagasaki, come urlano i Kress. Questi sogni o incubo non ci appartengono più. Così la nostra isola felice di Correggio rimane ancorata a un molo sgretolato dalla Salsedine.

0: all'orologio atomico di Radio Cirova sono le ore 15 e 38 minuti.
1: Now beat it, before I pull off that trick wig and turn you in.

0: in the show. You know the rubber that man has a pro. Ciao.
1: Salve, sono Giuseppe Conte e anch'io sostengo Radio Ciroma, la radio comunitaria che da decenni rispetta e promuove i valori della Costituzione antifascista e trasmette, su questo voglio essere estremamente chiaro, completamente in maniera gratuita sui 105.7 su tutta Cosenza e provincia.

0: pera?
1: No, grazie.
0: Figo?
1: No, no, no.
0: Meloni?
1: No, arrassosia.
2: Radio Ciroma.
3: Fragola.

0: Utilizzando un normale registratore, è possibile ascoltare come è veramente la nostra voce, come viene udita dagli altri.
1: Il registratore è lo strumento ideale per correggere gli errori e per affascinare il pubblico. Ma solo il modello brevettato dai tecnici dell'Istituto di Obbedienza Animale è capace di cancellare la mente delle persone.
2: Istituto di Obbedienza Animale. Nulla è vero. Tutto è permesso.

0: sta incastrando il cervello tra le dita dei piedi! Li abbiamo sorpassati! Fermate questo affare!
1: Non possiamo fermarci, è troppo pericoloso! Dobbiamo prima rallentare!
0: Stronzate! Fermate questo affare! È un ordine!
2: Ecco qua, permetta che l'aiuti, signore.
3: Sta bene, signore?
4: Benissimo. Lei come sta?
3: Benissimo, signore.
4: Bene.
3: Meno male che aveva il casco.
4: Già.
3: Adesso che facciamo, signore?
4: Allora, abbiamo frenato?
3: Abbiamo frenato, signore.
4: Bene. Allora pausa, 5 minuti di pausa.
3: Benissimo, signore.
4: È permesso fumare?

pensi che Ciroma sia solo una radio, ti sbagli di grosso. Ciroma è cultura, informazione, inchiesta, associazionismo, live, eventi, beni comuni, auto-organizzazione. Fai Ciroma e sei protagonista. Ti aspettiamo ogni lunedì sera dalle 21:30 nella sede di Piazza Toscano. Esci dal coma e fai Ciroma.

come complici da essa ordinata è la conclusione necessaria di una fase storica che lascia il nostro paese ancora coperto di macerie materiali e morali. È la conclusione di una lotta insurrezionale che segna per la patria la premessa della rinascita e della ricostruzione. Il popolo italiano non potrebbe iniziare una vita libera e normale che il fascismo per 20 anni gli ha negata se il CLN Alta Italia non avesse tempestivamente dimostrato la sua ferrea decisione di saper far suo un giudizio già pronunciato dalla storia. Dell'esplosione di odio popolare che è trascesa in questa unica occasione a eccessi comprensibili soltanto nel clima voluto e creato da Mussolini, il fascismo stesso è l'unico responsabile. Il CLN Alta Italia, come ha saputo condurre l'insurrezione, mirabile per disciplina democratica, trasfondendo in tutti gli insorti il senso della responsabilità di questa grande ora storica, e come ha saputo fare senza esitazioni giustizia dei responsabili della rovina della patria, intende che nella nuova epoca che si apre al libero popolo italiano, tali eccessi non abbiano più a ripetersi.

0: Perché si deve vedere,
1: perché si deve vedere.
0: Poi gli alberi si spostano,
1: gli alberi si spostano.
0: La luce un poco aumenta,
1: un poco aumenta.
0: Azzurro che oscilla, un,
1: che oscilla
0: poco.
1: Un poco.
0: Cadono sempre, più,
1: sempre
0: in basso.
1: Più in basso.
0: Giù c'è l'acqua anche. E correndoci intorno, poi più su non piove.
1: Con
0: percorsi neri segnati,
1: perché
0: si deve vedere,
1: guardandoci
0: intorno mentre
1: si abbassa
0: sempre di più.
1: I rumori
0: dietro le foglie,
1: nessuno risponde
0: intorno.
1: I rumori
0: dietro le foglie,
1: è stanca e sale ancora. Cadono sempre più in basso,
0: guardandoci intorno mentre. Se le sue dita capovolgono, adesso sembra che si muove. Non si sa dove è cominciato. Altri alberi sembrano veri. E correndoci intorno, un grande quadrato, con percorsi neri segnati. Un grande quadrato non va più via. Quelli che stanno più lontano, altri alberi sembrano veri, non va più via, dove è appena passata, dove è più bianca. Ci sono due o tre posti che, se le sue dita capovolgono, poi gli alberi si spostano, ci sono due o tre posti che, adesso sembra che si muove, dove è appena passata, guardandoci intorno mentre, e correndoci intorno, un grande quadrato. Nessuno risponde intorno, perché si deve vedere accuratamente altri rossi che gira tutto intorno. Poi gli alberi si spostano con percorsi neri segnati. Adesso sembra che si muove. I rumori dietro le foglie, giù c'è l'acqua anche, che gira tutto intorno, è stanca e sale ancora. Altri alberi sembrano veri, quello che vola sopra, giù c'è l'acqua anche, si abbassa sempre di più. Non si sa dove è cominciato, con percorsi neri segnati, accuratamente altri rossi, dove è appena passata. Altri alberi sembrano veri. Nessuno risponde intorno. Se le sue dita capovolgono, quelli che stanno più lontano, quello che vola sopra, si abbassa sempre di più. Ci sono due o tre posti che non va più via. Poi gli alberi si spostano, perché si deve vedere un grande quadrato, azzurro che oscilla un poco, sul fondo la nebbia pesa, e correndoci intorno, guardandoci intorno mentre, poi più su non piove, adesso sembra che si muove, dove è più bianca. La luce un poco aumenta, è stanca e sale ancora. I rumori dietro le foglie cadono sempre più in basso.
1: La luce un poco aumenta.
0: Giù c'è l'acqua anche, che gira tutto intorno. Dove è più bianca, se le sue dita capovolgono, nessuno risponde intorno. È stanca e sale ancora. La luce un poco aumenta, dove appena passata, si abbassa sempre di più, che gira tutto intorno. La luce un poco aumenta, sul fondo la nebbia pesa, ci sono due o tre posti che, poi più su non piove. Sul fondo la nebbia pesa, poi più su non piove. Accuratamente altri rossi, azzurro che oscilla un poco, quello che vola sopra, sul fondo la nebbia pesa,
1: accuratamente altri rossi, quelli che stanno più lontano, azzurro che oscilla un poco, quello che vola sopra. Non si sa dove è cominciato,

non si sa dove è cominciato, non va più via, dove è più bianca, quelli che stanno più lontano cadono sempre più in basso.

vive fatica, trasmetteva a Radio Popolare. Anarchia sarà, l'utopia e basta, Pruton, Bakunin e Malatesta, o subcomandando capitale, Marx, su lavoro, a giustizia sociale. C'è Stefano una volta i comunisti, i sindacati che facevano riesta, ma un'alleanza a tradimento, una politica che non porta a niente. Progetti e miliardi inesistenti, tasse a tasse, coppa in spalla la gente, mistificazione e contraddizione, l'urna pronta a cremazione.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 18 e 38 minuti.
1: No. Non sai che ho trovato, Chris.
2: Che hai trovato?
1: Solvente. Solvente per pittura, per i modellini.
2: Beh.
1: È un allucinogeno potentissimo.
2: Che ne sai?
1: Me l'ha detto mio cugino, quello di Salerno. Una volta stava in fissa per il modellismo, poi è diventato tossico. E ogni tanto si sniffava sta roba qua. Era meglio di un acido, diceva.
2: Sì, vabbè.
1: Ascettico. Io ti odio, giuro ti odio. Ogni volta che dico una cosa non mi credi mai.
3: Non sai che... E poi è Capodanno, dai. Dai, Cri, sniffiamocela. Dai, che ti costa? Un tiro solo. Io lo faccio, Cri.

0: Bene. Lei promette bene, le dicevo. E probabilmente sbaglio. Comunque voglio darle un consiglio. Lei ha una qualche ambizione?
1: Ma...
0: E allora vada via. Se ne vada dall'Italia. Lasci l'Italia finché è in tempo. Cosa vuol fare il chirurgo?
1: Non lo so, non ho ancora deciso.
0: Qualsiasi cosa decida, vada a studiare a Londra, a Parigi, vada in America se ha le possibilità, ma lasci questo paese. L'Italia è un paese da distruggere, un posto bello e inutile, destinato a morire.
1: Cioè, secondo lei, tra un poco ci sarà un'apocalisse?
0: E magari ci fosse, almeno saremmo tutti costretti a ricostruire. Invece qui rimane tutto immobile, uguale, in mano ai dinosauri. Diretta vada via.
1: E lei allora, professore, perché rimane?
0: Come perché? Mio caro, io sono uno dei dinosauri da distruggere.

0: pubblico davvero caldo stasera.
1: E vi giro un dubbio che mi tormenta da un po' e che mi è venuto mentre raccoglievo le olive. Nella follia moderna della divisione del lavoro, dopo aver eliminato la fatica fisica attraverso l'uso di macchinari che vanno a combustibili fossi, poi tanti si ostinano a faticare in palestra, sperperando così un'altra marea di preziosi combustibili fossili per tenere in forma il proprio corpo. Oh, non mi sembra che possa esserci un'altra più logica soluzione.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700, tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta
3: www.ciroma.org.
0: www.ciroma.org.
4: Vieni anche tu. Anche tu. Tu.
1: Nonna do zizi.
5: Sostieni Radio Ciroma
6: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
7: Ah!
1: È una pavata, credere, una pavata, sì.
8: Pensale per il cittadino se non ci fosse Ciroma.
9: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
10: Radio Ciroma
11: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma a servizio della libera espressione.

quando un potere mostruoso dobbiamo essere insieme. Questo impegno è un impegno per la democrazia, ci è già tolta la democrazia, ce la stanno togliendo pezzettini a pezzettini. L'unica maniera per recuperarla è che il

Ho visto un paese. Ho visto un paese in dove che non è mai buio, in dove che gli augelli cantano nel sole. Ho visto un paese in dove che gli agnelli ballano coi lupi e i gatti giocano coi cani. Ho visto un paese in dove che il nero tende la mano al bianco ed il bianco lo chiama fratello. Ho visto un paese in dove c'è pace e fiducia, in dove che chiedi una cosa e ne hai due. Ho visto un paese in dove che nessuno sorveglia, perché c'è tanto di tutto, ma...

0: Tranquillo, se no poi tagliamo tutto.
1: Sì, no, infatti, sto pensando una frase, un modo di dire.
0: Uno slogan. Bravo. Radio Roma, la voce degli afflitti.

0: Radio Maria.
1: Per me questa epidemia è un progetto criminale per creare un colpo di stato sanitario, per costruire il mondo nuovo senza Dio, e sarebbe il mondo di Satana, insomma.

0: Is it good enough for you?
1: Radio C Roma.
2: Radio C Roma.
3: 24 ore su 24.
1: Non stop.
4: Sei su Radio C Roma. 105.7 FM.
3: www.ciroma.org.
1: Bravo.

0: Ma c'è il giovane Engels.
1: Oh, signor Naylor, come state?
0: Chiedo spesso al mio buon amico Engels di darmi notizie fresche del giovane Friedrich. Come sta vostro padre?
1: Fa del suo meglio per stare bene. Ma prego, permettetemi di presentarvi mia moglie Mary.
0: Ah, come state?
1: E il mio grande amico Marx.
2: Piacere di conoscervi.
1: Il signor Naylor possiede delle fonderie a Leeds. Impiega parecchi operai, tra i quali molti bambini, una dura necessità. Il mio amico Marx è giornalista. Oh. Fa ricerche su un argomento al quale siamo molto interessati.
2: Riguarda il lavoro minorile nelle fabbriche. Quanti minori avete nelle vostre?
0: Dentro ogni fabbrica circa 20 bambini ogni 30 operai.
2: Lavorano di giorno, di notte?
0: Entrambi.
1: Non lo ritiene un po' estenuante?
0: Lavorare di giorno, di notte non ha conseguenze sulla salute, Friedrich.
3: Sulla vostra.
0: Chiedo scusa, signore?
1: Mia moglie intendeva dire che non influisce sulla vostra salute, ma per i bambini è diverso.
0: Non abbiamo scelta. Sapete meglio di me che senza il lavoro minorile i nostri prezzi sarebbero fuori dal mercato.
2: Il che significa che pagate un giusto salario per il lavoro dei vostri operai, è così?
0: Non fisso io il prezzo, giovanotto, è il mercato che lo fa.
2: No, certo, sì.
0: Se non assumessi più bambini ci penserebbero altri e io farei bancarotta. È quello che fa la società.
2: No, signore, così funzionano gli attuali rapporti di produzione, non la società. La società non siete voi.

0: neri! E noi ce ne stiamo qui con le mani in mano!
1: Perché secondo te, Bluto, che cosa dovremmo fare?
2: La guerra è finita, amico, e Warmer l'ha vinta.
0: Cosa? È finita? Hai detto finita? Non finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi! E forse è finita quando i tedeschi hanno bombardato Pearl Harbor? Col cazzo che è finita!
2: I tedeschi?
3: Lascialo perdere, è partito.
0: E qui non finisce! Perché quando il gioco si fa duro... I duri cominciano a giocare! Chi viene con me?

0: Questo stile picchia nella musta come schi. Schi. Schi.
1: Tregua dopo il blitz. A chicken di con freeze. Ayo. Hey,

Inspira. Inspira profondamente. Ritmicamente. Ad ogni ispirazione ti sentirai pieno di benessere, più riposato. Ricorda. Ricorda.

E a chi te? Chi te è su bordello? Ovvio, è Radio Ciroma. Radio Ciroma, un secondo per riconoscerla, 24 ore per ascoltarla. Radio Ciroma, 105.7 FM, senza pubblicità, senza interruzioni, senza padroni. Blocca la frequenza del tuo impianto stereo, 105.7. Ci trovi anche sul web, www.ciroma.org. Siamo anche su Facebook, MySpace, Twitter. Radio Ciroma, sempre con te.

Radio Ciroma 105.700, da oltre 20 anni nell'etere cittadino.

0: Rifilare. Si vende quello che non si venderebbe mai. Una finta passione, un'illusione, fumo negli occhi e una buffata.
1: Ecco, 45 euro.
2: Grande, lo mettiamo tra i piatti del giorno?
0: Sul menù hai 40 piatti e hanno tutti lo stesso sapore. Allo stesso prezzo di piatti te ne posso fare 4 al giorno. Cibo per l'anima.
2: Mi piace.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 27 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 69%.

0: Lei ha conosciuto dei terroristi o perlomeno ha lasciato intendere di conoscerli. Senza generalizzare, ci può parlare di che cosa scatta nella testa di un militante politico nel momento in cui decide di passare al terrorismo?
1: Non sono il più indicato a risponderle, perché io ho conosciuto sicuramente delle persone che sono poi entrate in delle organizzazioni terroriste, o come loro preferiscono dire, in delle formazioni armate. Ma io li ho conosciuti quando loro non erano ancora in quelle formazioni armate, ma erano in potere operaio. Quindi sono un testimone poco affidabile dal punto di vista della trasformazione individuale, che credo ci debba essere sicuramente stato, perché uccidere deve comportare degli strappi, delle rotture all'interno di un uomo. Io posso dirle sul fenomeno in generale che è un fenomeno che il terrorismo in Italia si può facilmente spiegare, cioè voglio dire che è senz'altro ragionevole riuscire a capire le cause del terrorismo.
0: Ma lei oggi come valuta il terrorismo inteso come metodo di lotta politica?
1: Ah, come lo valutavo 5 anni fa, e cioè come un sintomo della malattia italiana e contemporaneamente come una soluzione suicida ai problemi posti dalla malattia.
2: Stinking filth, lazy, you're everywhere, jungle bunnies. This was a lovely area before you come here, lovely. And you should be ashamed of yourself, Richard. You know what you are, don't you? You're a traitor to your kith and kin, a traitor.
3: You're no relation of mine, lady.
2: Fuck off back to your own country, you jungle bunny, and you.
4: This is my fucking country, lady.

Buonasera a tutti, sono al canale della Magliana. Volevo sostenere Radio Ciroma 105.7 perché pure io quando faccio i miei lavoretti la metto a tutto volume.

0: gente venne peccatrice, peccatore, e poi se ne va convertita. Domandano per i morti, se sono in paradiso, se sono in purgatorio, se hanno bisogno.
1: Avete proprio le stime?
0: Se si farete male. Mani, piedi, ginocchia,
1: sulle ginocchia, sulla
0: spalla. Sì. Io sono un vermo di terra, non è che faccio miracoli, sono una poveraccia.
2: Radio Ciroma, 105.7 The Underground Station.

Leo!

0: Edouard, viens voir. Qu'est-ce que tu as fait?
1: Grazie a voi e complimenti per il vostro lavoro e per la vostra informazione sempre attenta e puntuale.

gareggiare pallido e assorto presso un rovente muro d'orto, ascoltare tra i pruni e gli sterpi schiocchi di merli, frusci di serpi, nelle crepe del suolo sulla veccia spiar le file di rosse formiche che ora si rompono ed ora si intrecciano a sommo di minuscole biche, osservare tra frondi il palpitare lontano di scaglie di mare mentre si levano tremuli scricchi di cicale dai calvi picchi, e andando nel sole che abbaglia sentire con triste meraviglia com'è tutta la vita e il suo travaglio in questo seguitare una muraglia che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia.

0: malamente.
1: Radio Ciroma 105.7.
2: Non sarà mai.

Chiamatemi Nucchiave, chiamatemi Fetente, ma si facciano pire te ne godo veramente. Si mangia pasta e cicera insieme con due fasule, è un piacere a sentire come scorreggio o culo. Sarranno brutto vizi, ma chi è che non lo tene? Anzi, io ho più fesse l'uomo che quella che se lo mantiene. Vi sfido a contraddirmela che se non fa rumore, vi fa piacere sentire o pucurilla d'ora. E tutto quanto in genere ne fanno grande abuso, sulle signore nobile sappilano opportuse. Se uno per esempio tenere l'ure e panze, facendo quattro perde, fornisce ogni allagnanza. Appena culo scarica ti passa tutto un male, e può secondo pirate o pisa in un quintale. Se questo non succede, la panza chiusa buffa e fa una puzza seria, se scarica una loff. Perciò chi ha fuoco pirate è proprio re le fesse, perché la puzza è logica, si sente sempre lo stesso. È vizio ereditario che tenga da guaglione. Papà facevo pire da più forte in un cannone. Vi giuro, non esagero, che una volta che canna, papà schiattai in un cantere e s'abbucai in un scanno. E mi diceva, è inutile, o pire da voi sfoca, a puzza è più terribile se lo caccia poco a poco. Ti ponno pure dicere che pire da malata, che gli utintami rizzi e l'hanno riformata. Ma quando tu la scarica non pirata che vale, allora la può dire chist è nudo.

0: perché Mario Monti è stato chiaro. Occhio, gli ha detto. Ci ha detto proprio
1: lui.
0: Occhio, tu non devi fare cose che possano svegliare le coscienze. Le devi assopire dolcemente a suon di canzoni di Natale in filo di fusione e giochi di luce pacchiani appesi a Palazzo dei Bruzzi.
1: E circhi.
0: E circhi.

0: sai che ho trovato qui?
1: Hai trovato?
0: Solvente. Solvente per pittura, per i modellini.
1: Beh?
0: È un allucinogeno potentissimo.
1: Che ne sai?
0: Me l'ha detto mio cugino, quello di Salerno. Una volta stava in fissa per il modellismo, poi è diventato tossico. E ogni tanto si sniffava sta roba qua. Era meglio di un acido, diceva.
1: Sì, vabbè.
0: Ascettico. Io ti odio, giuro ti odio. Ogni volta che dico una cosa non mi credi mai. Sai che... E poi è Capodanno, dai. Dai, Cri, sniffiamocela. Dai, che ti costa? Un tiro solo. Io lo faccio, Cri. Lo faccio?
1: E fallo.

0: pesce! Che c'hai? Oh, che ti senti?
1: Esaccio. Ma sai che è? Ti arriva dritto al cervello. Ti rovina. Prova, Cri, dai.
0: Col cazzo, guarda come stai.
1: Come sto?
0: Una merda.
1: La bomba, Cri, la bomba, dai. Prova, dai, non fare il codardo. Prova. Ti prego, fallo per me. Dai.
0: Ma com'è?
1: Di più, Cri, di più.
0: Ma senti che puzza.
1: Dai, dai, dai, prova, prova, dai. E dai.

0: Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Buonasera, mi dica.
0: Lei mi ha chiamato.
1: Ma lei chi è, scusi?
0: No, tu dimmi chi sei.
1: Stai a Radio Roma.
0: Davvero?

0: Pronto?
1: Sì.
0: Lei...
1: Va qua.
0: Sì? Ok, sì, sì. Sì, sì, ok. Beh, sì, certo, ho capito, Sì, sì. E invece... Che te voglio?
2: Sì, sì.
0: Esatto, ma che cazzo, ma non è di chi?

Per quando i nastri di pietra finiranno nel sogno e i secoli davanti e dopo saranno nel momento in cui le cose sono, per quando il tempo si alzerà sui conestabili viola velluto e i clavicordi omori spezzeranno i ritmi e i modi della vita, per quando voci di vuoto saranno solo echi lungo le estate orlate sulle chitarre ritmiche e quest'età di suoni scivolerà nello spazio e semineremo ricordi di cattedrali per le genti che non conoscono il nostro nome. Per quando verrà il tempo della sera lungo i grani d'incenso delle visioni e rintocchi di rame corroso rantoleranno per noi trote variegate e fumo e acqua e terra e vento e tutto ciò che il mare rigetta a terra di notte. Per quando solo la vibrazione d'acciaio resterà ed i fruscii di pensieri consacreranno città minerali e il fanciullo su delfino nuoterà con noi come solo si nuota quando si è stanchi o si parte ed il fiore di quiete della rosa fiorirà sulla terra.

0: Cosa faresti se fossi in una stanza in cui hanno preso fuoco le teste?
1: Non sai rispondere, vero? È normale. Allora vieni subito alla nostra sede più vicina, Istituto di Obbedienza Animale. Rinascere da noi stessi. Ora.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 23 e 39 minuti.
1: Ciao, sono Fosco e anche io ascolto Radio Ciroma.

La frequenza non si tocca. Giù le mani dalla frequenza. ...105.7 Radio Ciroma.

E come procede il romanzo che stai scrivendo? Eh? Hai un bel po' di carta ammucchiata lì? Hai una bella storiella sulla quale stai lavorando? Un grande romanzo? Hai un protagonista vincente? Eh? Forse c'è anche un ostacolo che deve superare? Eh? Una bella storiella in cantiere? Stai lavorando? Stai lavorando da un bel po' di tempo? Sì? Hai iniziato a parlarne 3 anni fa? Eh? Stai lavorando senza sosta? Un bel pezzo di narrativa, inizio, sviluppo e fine? Amici che diventano nemici, nemici che diventano amici, sì? Alla fine il tuo personaggio principale esce arricchito da questa esperienza, sì? Sì?

0: Casazza, provincia di Agrigento, Trapani e forse anche Siracusa e Messina e chi più ne ha più ne ammetta.
1: Vabbè, ho capito.
0: Scasazza
1: che lei ormai va proprio
0: a è un sorridente paesello di 555 abitanti o 556, dipende se sono qui a Roma o se sono.
1: Vabbè.
0: Gli abitanti scasazzesi si occupano di architettura, scultura, pittura, arsura, calura, tutte cose che finiscono in ura, una okay. caratteristica.
1: Sì, fregatura.
0: Poi si occupano di costruzione di nuovi mobili antichi, dischi jocks e costruzione di cancelli.
1: Come dischi jocks?
0: Dischi jocks ci sono, anche c'è la radio, abbiamo la radio.
1: Radio Scasazza Libre.
0: In ondulazione di sequenza.
1: In
0: ondulazione di sequenza. Scasazza è bagnata del mare. È bagnata del mare, Mar Ionio, di qui, Mar Tirreno, mari di tutti i colori, Mar Bianco, Mar Rosso, Mar Nero, Marrone,
1: Mar Caspio.
0: Marrone.
1: Marrone.
0: Marrone, tutti i colori.
1: Marrone è quello più.
0: Poi c'è, a Scasazza è famosissima, oltre per questo concorso cuore, mai rotto?
1: No, me lo dice sempre, è così, è un microfono cuore. Moderno.
0: Ah,
1: lei capisce questa parola, moderno.
0: C'è il libro a casa. Allora c'è, a Scasazza sono nati grossi personaggi. Ah, non è che... Sono nato, è un paese che ha dato questi Natali.
1: Ci dica chi.
0: È nato.
1: Ci dica chi.
0: È nato.
1: Ci dica chi. Ci dica chi.
0: Ok, cabaret.
1: No, no, no, ragazzi, no, no, ci dica chi. No, no, che si attaccano subito alla telecamera. Ci dica chi. Ci dica chi. Purtroppo, e lo so. Ci dica chi. Guarda, guarda.
0: Le primo piano,
1: appena piano, i napoletani vengono scatenati sulla tarantella, poi dici che la tarantella non la balliamo più. La balliamo.
0: Vogliate scusare l'interruzione del Depliantes? Il Depliantes verrà ripreso. Sono nati.
1: Silenzio.
0: Fermo, maestro La Mazza. È venuta sua figlia stasera, quella bionda? No. Sono nati. Ugo Pagliaro.
1: A Scasazza.
0: Poi la sorella di Rosanna Fratello e il fratello di Jean Sorel.
1: Oh, la sorella di Rosanna Fratello e il fratello
0: poi,
1: di Jean
0: sì,
1: Sorel.
0: Sì, sì. Poi la bellezza di Scasazza è la pace, la tranquillità, la calma, gli uccellini, viu, farfallini, viu, lumachini, viu.
1: Viu che cos'è?
0: Ne so, qui c'è scritto così. I pesce spata, viu. Ecco, la calma e la tranquillità. Quindi, anche se al concorso non avete scritto, però avete ancora un giorno di tempo, scrivete. Però visitate il paese di Scasazza, della quale sono lieto e orgoglioso. Non so se lei capisce questa parola, orgoglioso.
1: Ho capito perfettamente. Grazie. Allora, per favore, what I say.

0: Pera?
1: No, grazie.
0: Figo?
1: No, no, no.
0: Meloni?
1: No, arrassosia.
2: Radio Ciroma.
3: Fragola. Fragola.

Allora, il bagno come luogo sacro dei miei 12 anni, che ha visto tante tante storie, ero un ragazzo alla mano e già si vedeva dall'epoca. È lì che ho cominciato le mie prime esperienze in digitale.

0: Wax on, right hand. Wax off, left hand. Wax on, wax off.
1: Oh,

0: E poi dovevo convincere il partito a far distruggere l'altare della patria per far posto a una comunità a cui avrebbero aderito tutte le piante e gli animali della zona. Avrebbero aderito spontaneamente.
1: Sì, ma io vorrei sapere qualcosa di oggi, perché lei mi ha parlato di quel periodo che poi in fondo è il periodo del femminismo e tutto il resto.
0: Tutto il resto, no? Il femminismo è venuto dopo, perché in quegli anni le ragazze dicevano che in Italia le donne non erano oppresse come in America. Per cui in Italia non...
1: È stupenda questa battuta.
0: Non è una battuta. Non no. Era una battuta.
1: No, io non lo so, però senz'altro lei ha un matrimonio alle spalle a pezzi.
0: No, che dice?
1: No, forse ho toccato un argomento che non andava.
0: No, l'espressione, non è l'argomento, è l'espressione,
1: preferisce...
0: matrimonio a pezzi,
1: ecco,
0: ma come parla?
1: Rapporto in crisi, però è così kitsch.
0: Kitsch. Dove è andata a prendere questa espressione? Dove è andata a prendere?
1: Io non sono alle prime armi.
0: Alle prime armi, ma come parla?
1: Anche se il mio ambiente è molto cheap.
0: Il suo ambiente è molto?
1: È molto cheap.
0: Come parla?
1: Senta, ma lei è fuori di testa!
0: E lui? Ah! Come parla? Come parla?

0: all'orologio atomico di Radio Cirona è 1:39.
1: With

0: Parlando della strage di Via Fani, lei disse che bisognava coniugare la bellezza del movimento del 77 con la geometrica potenza di Via Fani. Cosa voleva fare? Cosa voleva dire esattamente?
1: Guardi, questo è una cosa molto divertente del clima italiano. Io non ho detto che bisognava coniugare, non ho mai scritto questo. Io ho detto che il movimento della sovversione in Italia, quindi scrivendo di un fenomeno che aveva luogo in Italia in quegli anni, aveva come problema mettere insieme il carattere di massa del 12 marzo, della manifestazione a Roma del 12 marzo, e l'azione di tipo militare di Via Fani. Ma questo discorso è un discorso sul modo come una sovversione si sviluppa, esaminata come un fenomeno scientifico.
0: Ecco, ma la geometrica potenza da ammirare qual era allora?
1: Ma non c'è mai scritta da ammirare. Geometrica potenza è un'espressione di Gauss, così come terribile bellezza un'espressione di un poeta irlandese, Yeats. Terribile bellezza è stata usata da Yeats per parlare di Dublino all'indomani della manifestazione del dicembre del 17. Io, prendendolo in prestito da Yeats e virgolettando, questa era la mia impressione. Non vedo quale
0: Quindi
1: delitto
0: non c'era
1: si compie.
0: Ammirazione, ma in lei nella valutazione dell'assalto di Via Fani non c'era un sentimento di ammirazione?
1: Non c'era niente di più di quello che è espresso in geometrica potenza, cioè la constatazione di una macchina militare in grado di funzionare.

0: intenciones. Advertiamo i clienti che una signora nostra cliente ha smarrito le scarpe e le mutande. Preghiamo chi le avesse ritrovate di volerle recapitare al banco informazioni.
1: Radio Ciroma, al servizio del consumatore.